0: Una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata, siamo tutti buoni amici, ma chi lo sa perché domani questo può finire? Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare. Incomincia la gara, la battaglia del denaro, non c'è più tempo né per ridere né per amare, chi vuol vincere deve saper lottare. Allora mi concolpo a te, e tu ridai, due colpi a me, ed io rido, tre colpi a te finché c'è forza per coprire fino a che un'altra festa c'è.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na. Nuova festa sui prati, nuova bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate, e luminosi sguardi di ragazze innamorate. No, non deve finire, questa bella passeggiata, deve durare una intera vita, se c'è una gara e solo quella dell'amo. Allora do una mano a te, e tu la dai, due volte a me, ed io la do, tre volte a te, finché c'è forza per me fino a c'è. Un'altra festa c'è. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. La, la, la, la, la, la, la, la.
2: Shoot.